d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto, adoncino d'amor.

fianco, colla dritta, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco contante.

per montagne, per valloni. Con le neve e salmioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai.

che giorno d'intorno girando le belle sul mondo riposo Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo, Narcisetta, doncino d'amor.